0: Mary. Let your wisdom say, you know, I'm gonna walk with Jesus, my son, I shall go.
1: A ni igbagbo pe e ti di alabuku fun nipasẹ oro Olorun ti a sese gbọ tan yi. Agba ni adura ki Olorun se yin ni oluse oro re. Fun adura, imoran tabi eni ibere, e le pe baba wa si ori ero yi 08034044133. Lekan si 08034044133. Ki Oluwa ki

kabo sile alayo e kabo sile idunu e kabo sile aria e tun kabo sile ijiroro olopolo pipe nibi ti e tin se alabapade ohun gbogbo ti e fe pelu ojulowo awon eto to dayato ati agbekale to wa fun eyin gbajumo gege bi eni yin ti e je e kabo si koni bani doreyin ti e finu to fokan ton ni gbogbo iseju wakati ati gbogbo ojo e kabo si koni Diamond FM Diamond FM ikoni tonton yeah.

0: Diamond FM. Ibaye gbadun lo je wa logun.
1: Oro ashiri awon oro ikoko. Oro ta le so leti eniketa. Ma di sokan. Ma so sori aye lo jara. Ma si foro loka. So sita lori eto lawo lesun nibiti ire yi ti se pataki siwa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo latenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesun ni dede ago mesan asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM.